buongiorno. Spera abbiate trascorso un bel fin settima rilassante. Messino richtig in lassa. Iniziamo con della buona musica italiana. Umberto Tozzi, vi auguro un bellissimo lunedì.